0: amata.
1: Quella cosa
0: non la va a fare tanto
1: qua. Come ti piace non le busse voglia con. Quella mia odio sì.
0: Adoro de wanta. Ona me. Pure mama mama.
1: Yes. When I said that, when I told you, when you're

Bible chapter wa katira falasifu onise. Asori dan we mi di daku bebu na mi di nansa atani. O katira nese uni mfiye di duwa. Yedi esi asori dan. Now we freeze that.